0: Ma questa poteva essere un re magaro diavolo, poteva essere un re.
1: Fosse duro diavolo.
2: Comprendo approssimativamente che gioca volete.
0: Era bella, bellissima. Ah, calò!
1: Bellissima.
3: 101.3 MHz Radio Ciudad. Radio Ciudad Azul, Buenos Aires. Si algo no funciona, se arregla.
4: We have had some technical problems.
3: Si algo no está claro, se explica. Si una radio no es buena, se cambia. Así nos encontraste. Y no te fuiste más. En Azul, Buenos Aires, Radio Ciudad Azul. Pasión por hacer buena radio.